Susanne, lei copri. Io karton dal burek, ja taki porcelan. Sam modrej maci bulkama, tapeti parmazan.